Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Rádio Moçambique, TEPTE.
1: Vera conseguenze come ne ho muri ma sarà buongi sicurano lo quenzani mutani dopo 5 ottobre 2026.

0: mwabvera chikau chino chatete panhau yachi.
1: Ndiyabviserwa chikatsi champepo radhi musambiki munonitete tomusena nyimbo.

chinchino tinokupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinokupasirana mabasa malungero anchisena.